0: Made in Italy.
1: Give me a fat man.
2: Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.
0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Mi sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

Okay, people, we got a time.

0: dance floor. Il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
4: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: secondo Fabri DJ.
1: Check this out.
0: Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
2: Non riuscivo perché non capivo le parole.
3: 1994.

dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Dance Floor Parade.
1: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
2: www.radiodancefloor.it 1993. We're gonna start.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: DJ Turn It Up.
1: Radio Dance Floor.
4: Dance Floor.
5: You know what time it is?
1: Sono le 6 e 2 minuti.
4: Dance Floor.
6: Welcome. Anni 2000. Welcome.

0: Dance Floor. I suono degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor

0: explore.
1: I know you wanna say.
2: Open your mind.
0: The sound of the 90s. Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità.

0: A4 alla barriera di Milano Est in direzione Torino. File anche lungo la tangenziale nord di Milano, tra Sesto San Giovanni Sud e la tangenziale Est, in questa direzione. In Emilia Romagna, sulla A22 del Brennero, ci sono code tra Carpi e l'Autosole in questa direzione di percorrenza. Nel Lazio, code a tratti sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo-L'Aquila, andando in direzione della tangenziale Est di Roma. File anche lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la diramazione Roma Sud e la Via Appia. In tema di trasporti, sulla linea Napoli-Villa Literno, la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Napoli, Campi Flegrei e Pozzuoli per accertamenti tecnici sulla linea. È in corso la riprogrammazione dei treni, attivato un servizio bus sostitutivo. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
3: The sound of the 90s.
2: Identify yourself.
3: Radio Dance Floor.

0: degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take
0: That. Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
1: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Pure music, no commercials.
3: The best of the 90s.
0: Radio Dance Floor.
4: Su Radio Dance Floor c'è.

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Welcome to the dance floor. Luce Verde Italia.
3: Buongiorno, in Lombardia sulla 9 Milano-Chiasso file in ambo le carreggiate tra Lago di Como e Chiasso, sulla tangenziale est di Milano code per 2 km per un incidente tra Colonia Monzese e la tangenziale nord di Milano verso l'Autosole. Sulla 10 Genova Ventimiglia si sta in coda per 1 km tra il Bissole e la 6 verso Ventimiglia. Sulla 7 Milano-Genova file di 1 km tra Bolzanetto e Bosalla verso Milano. Sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra Modena Nord e Bassamoggia in direzione Bologna. Sulla Firenze-Pisa in colonnamenti di 4 km per incidente tra Prato Ovest e l'Autosole in direzione Firenze. Ci spostiamo sulla Roma-Napoli, dove troviamo 1 km di coda tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma, altre code tra Cerre e Caserta, sempre in direzione della capitale. Sulla 2 del Mediterraneo in colonnamenti tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Per quanto riguarda i trasporti, sulla linea Napoli-Villa Literno la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Napoli, Campi Flegrei e Pozzuoli per accertamenti tecnici sulla linea. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Radio Dance Floor. Back to the 90s.

0: Floor, il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Pure music, no commercials.
3: The best of the 90s.
0: Radio Dance Floor.
4: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.
5: Tempo.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1995.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minions sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sulla 1 Milano-Bologna per un incidente tra un'auto ed una moto, il traffico viene deviato all'uscita di Fidenza. Si sono formate code di 11 km a partire dal bivio per la Cisa. Per le lunghe percorrenze per chi è diretto a Bologna si consiglia di percorrere la 4 Milano-Venezia e successivamente mettersi sulla 22 del Brennero per poi entrare in A1 alla stazione di Modena Nord. Traffico bloccato con 3 km di coda sulla 12 Genova-Livorno per un incidente avvenuto tra Recco e Rapallo in direzione Livorno. Coda di 3 km sulla 13 Bologna-Padova tra Terniugani e Boara per un mezzo in panne in direzione Bologna. Coda a tratti sulla 14 Adriatica per traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio per la diramazione per Ravenna verso Ancona. Disagi per chi si sposta in treno, la circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Orte-Terni per accertamenti sulla linea all'altezza di Orte. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90. 1994.

making me feel this way. Come take me to a place.

0: interrupting something?
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
4: Luce Verde Italia.
5: Ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova, sono 8 km di coda per un incidente precedente tra Vicenza Est e Montecchio andando in direzione Brescia. Ancora sulla 4 file per un mezzo fermo tra Brescia Ovest e il bivio per la 21 Torino-Piacenza-Brescia e in direzione Padova. Altre file sempre in A21 tra Piacenza Ovest e Castel San Giovanni andando in direzione di Torino. Sulla 21 altre file tra Brescia Sud e la 4 verso Brescia. Ci spostiamo sulla 23 Palmanova-Tarvisio dove ci sono incolonnamenti tra Pontebba e Ogovizza verso il confine. Sulla 9 Milano-Chiasso, incolonnamenti per operazioni doganali tra Lago di Como e Chiasso in questa direzione di percorrenza. Ci spostiamo ancora sulla 10 Genova-Ventimiglia dove ci sono lavori di 8 km tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia e sulla 12 Genova-Rosignano 6 km di coda tra Genova Est e Ricco verso Livorno. Sulla 7 Milano-Genova code di 1 km per lavori tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. Ancora sulla 1 Milano-Bologna altre code di 6 km tra Piacenza Sud e Fidenza verso Bologna. Sulla 14 file tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona, file poi sulla 22 del Brennero tra Campo Galliano e l'Autosole in direzione Modena, più a nord esiste coda per 2 km tra Bressanone e Vipiteno verso il Brennero e ancora sulla 24 Roma Teramo L'Aquila, file segnalate tra Vicovaro Mandela e Carsoli verso Teramo. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie come sempre per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline.
4: 1999. 1999.

0: soon.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Yo, what's up, ready? Non-stop, cause you know it don't stop.
14: Radio Dance Floor.
15: The sound of the 90s.
16: Let's go!
17: Daniel's Deck presents...
18: Retape.
19: Mixtape.
20: Y'all ready for this?
21: Here she comes. Should I talk to her now? Yes, it's now.

0: back soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 15 e un minuto.
1: Dance Floor.
4: Checo, you're ready?
5: Volume, volume.
1: Cicco Curvascio e Daniels Jack presentano
0: Master Check
1: 90, l'enciclopedia della dance.
6: Eccoci, pronti per un altro Master Check 90. Welcome everybody.
7: Welcome.
6: Get ready for some pleasure of 90s and also the big melody of 2001.
7: Piccolo.
6: Come sono messo English International in questo periodo. E mi chiedo soprattutto, caro Dennis Jack, che saluto. Che saluto?
7: Aspettavo un saluto.
6: Ciao Dennis Jack, come stai?
7: Ciao.
6: Tutto a posto? Tutto bene? Tutto a posto?
7: Oh! Più o meno.
6: Eh?
7: L'affitto.
6: L'affitto, le spese, la tournée.
7: Dov'è
6: la tournée? Cominciamo con DJ H featuring Steffi con Think About dal 91 e quindi benvenuti everybody, comincia Master Check 90.

0: visto recentemente. Mi è bella che è inchiattata Robin S. Robin XLLLL. Poi che sono mai S. Perché anche in quanto ad S c'ha un culone che niente male. Vabbè, comunque mi si è inchiattata un attimo. Forse perché mangia anche lei, come le varie, tutte le singer famose. Tipo la cosa lì, quella famosa che abbiamo incontrato insieme a Miami.
1: Adesso so già dove vuoi arrivare. I mushroom di Michelle Wicks.
0: No, i mushroom di Michelle Wicks no. Però il fatto che mangino pasta, anche perché poi in America, come al solito, in quanto italiana, c'è una cucina non esattamente tale, salvo pochi posti eletti alla vera italianità, perché di solito la cucina italo-americana, pizza pepperoni,
1: sugar Alfredo,
0: la melanzana sugli spaghetti, gli spaghetti sulla melanzana, sono cose un pochino diverse. Comunque, la cosa importante era ascoltarla, e l'abbiamo ascoltata da 90 qui. Dal 90 qui.
2: Da capo.
0: Ascoltiamo Jamin. Ascoltiamo DJ Amin e DJ AB. Amin and AB. Sembra, ragazzi, una roba da farmacia inglese. What you would take for your headache? Per il tuo mal di testa. Un Amin and AB, per piacere. Infatti, fever.

Pussycat nella Fuanza che vuoi. No, scusa, nella Fuanza che vuoi, che è un mix del 97. Tra l'altro, l'altro giorno ho visto un'intervista di Quentin Mosiman. Non so se avete presente il famoso vincitore di The Voice of Belgium. La cosa che mi fa ridere è quando i francesi vanno a fare i live e provano a fare roba tipo put your fucking hands up in the air in francese. Quentin Mosiman che mi fa il live a Lugano. No, dov'è? Scusate, no, era a Zurigo. Festa della Madonna, EDM, schermo gigantesco. Allora, mentre le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le

0: ingrandimento.
1: Mi
0: ha sciolto il segmento. Vabbè, per far capire, mi ha fatto la cagata. Aspetta che recupero, recupero. No, allora, volevo farvi capire che fondamentalmente il tema è ridondante, che in ogni video ha tenuto fede anche rispetto a quanto ho espresso nei pezzi, capito? Quindi c'era una sorta di to be continued nei video, esattamente come succedeva nelle canzoni. Era plausibile quello che ho detto.
2: No,
0: perché mi ha colpito l'altro video. Fai una roba, metti quell'altra canzone così almeno ha senso il video che ho commentato. Hai già fatto tutto. Arriva il momento del remix today, che fondamentalmente cos'è? È il remix in chiave moderna di un pezzo che ci ha particolarmente colpiti rispetto ai 90s o ai primi del 2000, che magari è stato anche remixato bene, perché devo dire ad onor del vero che magari i remix vanno piuttosto male in alcuni casi, che ci pensi che la metà basta.

0: frasi che il remix può essere una roba qualificante che dà nuova vita al, al pezzo originale. Jack and Torres featuring Lenny Jane con l'Amour Toujours, Tiesto Edit,
1: Masterchef 90.
2: Present. Remix today.

0: tanto nei festival EDM, non soltanto, hanno tenuto anche, come dire, conto, il Tiesto mi ha tenuto conto della originalità del pezzo e l'ha rispettato anche in chiave di mix, ha fatto davvero un bel lavoro, ha, come dire, maggiorato un po' la cassa, c'è, cioè, questo cantato che non è invasivo, hanno fatto una cosa onesta, non hanno fatto un cazzo e ci hanno riguadagnato, questo è quello che volevo dire. Vabbè, ci prendiamo una promo pausa e torneremo a farlo molto, sarà la volta del pezzo che è un po' rock, un po' no, un po' downbeat, un po' no downbeat, e comunque torneremo con il rock set fra non molto in Masterchef 90. Promo pausa, state qua.
1: Masterchef 90. Masterchef con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
2: Come back soon.

0: Luce Verde Italia.
1: Buon pomeriggio, partiamo dalla Liguria dove troviamo code sull'autostrada 12 tra Genova Est e Genova Nervi in direzione Livorno, ma ci sono code anche sull'autostrada 7 Milano-Genova, code per lavori in direzione di Genova tra Ronco Scrivia e Busalla. Code poi sulla 10 sempre per lavori tra Albenga e San Bartolomeo a Mare in direzione Francia, mentre in direzione di Genova troviamo code tra Savona e Albissola per incidente. Ci spostiamo sulla 1 la Milano Bologna e qui troviamo code tra Piacenza e Fiorenzuola direzione Bologna. Vi segnalo che l'uscita di Fidenza è chiusa al traffico provenendo da Milano per il ripristino dopo un incidente. Ancora sulla 1 per un veicolo in panne, code tra Modena Nord e Valsamoggia direzione Bologna. Nel Lazio code a tratti per traffico sulla via Pontina direzione Terracina tra Tor dei Cenci e Aprilia. Al sud per incidente code sulla A16 la Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est direzione Napoli e tra Baiano e Avellino Ovest direzione Canosa. Questa la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Welcome to the dance floor.
3: Masterchef 90 con Cecco Corvasce e Daniels Jack.

0: bella roba rock, molto bravo Dennis Jack nel selezionarla, traccia che utilizza un campionamento di Land of Thousand Dances di Wilson Pickett.
1: Com'è?
0: Va bene. E il celebre na na na na na, dai, fai anche tu come si sghiaccia.
1: Sì.
0: Che è anche simile a Put Some Sugar on Me dei Def Leppard, quindi una roba molto più hard rock, ma anche la sezione finale di Hey Jude dei Beatles.
2: Oh la madonna.
0: Poi comunque Roxette The Look, andiamo con i Technotronic, Hey Yo Here We Go dal 93.

canzone Ullalla del 92. Adesso arriva dopo Ullalla lalalala. Va bene, non è esattamente il momento più alto in quanto a peso dei testi del programma, devo dire. Va bene, arrivano gli Auto Brothers, questa è Lalalla. Hey hey.

0: voce della Madonna, per quanto sia incastrata in un corpo che è alto come quello di Memole. Alexia con Gimme Love del 98. Alexia che nei suoi primi fasti insieme con SMC ha fatto un po' di live in giro per il mondo, e c'è un video che gira su YouTube dove in pratica fa due o tre figure di merda perché becca il tempo quei 4-5 passaggi metrici dopo, e quindi c'è la canzone che parte, lei arranca un attimo. Vabbè, dopo questi aneddoti è arrivato il momento di ascoltare il famosissimo, impegnatissimo mashup di Dennis Jack. Lo annunciamo dopo, lo lancio adesso, cioè nel senso annunciamo i pezzi dopo, o meglio disannunciamo i pezzi dopo, lo lanciamo adesso. Ascolterete 1, 2, 3, 4, 5 pezzi dei 90s, molto belli, molto ben mashupati fra loro. Arriva mashup, Dennis Jack is in the house, welcome one more time.
1: Masterchef 90 presents

0: Nel mashup di questa puntata abbiamo ascoltato i Two Unlimited con No Limits, Talisa con Let Me Be e poi dopo i Cappella con Move It Up, BBE, 7 Days and 1 Week, e quindi un po' di sequel Germania, Germania sequel, questo mashup anche sequel tedesco. E per concludere i Diddly Sins con We Are Going Down, ma in questo caso noi are going
1: a fanculo.
0: Va bene, grazie per la parte mixata Dance Jack, grazie a me. Soprattutto vi ricordo di andare sulla nostra official page, che è Masterchef 90, semplicemente scritto così, così vi diamo un po' di info su quello che facciamo. Soprattutto facciamo ruotare anche le cose più belle, le ispezioni un po' più carini che io condivido costantemente sulla mia pagina ufficiale. Sì, no, quando mi ricordo di farlo, ma voi fatelo. E cosa? Per qualsiasi info circa il nostro tour, c'è cocorvace77@gmail.com. Ricordatevi che siamo in tutta Italia, isole comprese, ma anche fuori Italia. Ok, ciao!
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniels Jack. We will be back.
3: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta. Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Radio Dance Floor, Back to the 90s.

0: Putena.
1: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 16 in punto.
1: Dance Floor.
4: Welcome, welcome, welcome.
5: Anni 2000.
6: Welcome.

0: Floor. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.
1: Piotta, Piotta, original Beach Boy, poi sulla cresta resta, come Silver Surfer.

0: into the sound.
1: Dance floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 17 e un minuto.
1: Dance floor.
4: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
5: Timeline. Timeline.
6: Rewind the tape now.
7: Prendetelo come un viaggio di studio.
8: Ben ritrovati e ben ritrovate ad Enrico, nuovo appuntamento con Timeline. Andiamo ad esplorare il mese di giugno di un anno piuttosto lontano, è il giugno 1992. Grazie per essere qui on Radio Dance Floor.
5: Timeline.
8: 5 giugno 1992, è venerdì, il procuratore aggiunto Paolo Borsellino partecipa a una cena organizzata dai carabinieri di Palermo in un ristorante di Terrasini alle porte della città. 20 anni dopo quella cena diventerà importante. Molti dei carabinieri che vi parteciparono hanno avuto storie tragiche. Il maresciallo Antonio Lombardo suicida nella caserma di Terrasini, il tenente Carmelo Canale, cognato di Lombardo, il principale collaboratore di Borsellino, imputato e poi assolto di essere colluso con la mafia. Il maggiore Mario Obinu, imputato con il generale Mori di collusione con la mafia. Il 5 maggio 1992 segna l'inizio ufficiale dell'esperienza di Paolo Borsellino come procuratore aggiunto di Palermo nell'azione di contrasto alla mafia, ruolo per cui aveva lasciato la procura di Marsala. A sole 2 settimane dall'attentato di Capaci, il 23 maggio 1992, in cui perse la vita l'amico e collega Giovanni Falcone, Borsellino avviò in quei giorni il suo intenso e tormentato lavoro di indagine nel capoluogo siciliano fino al drammatico epilogo, l'attentato in via D'Amelio a Palermo il 19 luglio 1982. Il 25 giugno 1982 Paolo Borsellino tenne il suo ultimo intervento pubblico in memoria di Giovanni Falcone, intervento di cui vi propongo un breve passaggio. Tutto questo è Timeline.
9: Falcone concorse, qualche Giuda si impegnò subito a prenderlo in giro ed il giorno del mio compleanno il Consiglio Superiore della Magistratura ci fece questo regalo. Preferì Antonino Meli e nonostante lo schiaffo datogli dal Consiglio Superiore della Magistratura egli avrebbe potuto continuare il suo lavoro e continuò a crederlo nonostante io, che ormai mi trovavo in un osservatorio abbastanza privilegiato perché ero stato trasferito a Marsala e quindi guardavo abbastanza dall'esterno questa situazione, mi fossi reso conto subito che nel volgere di pochi mesi Giovanni Falcone sarebbe stato distrutto. E ciò che più mi addolorava era il fatto che Giovanni Falcone sarebbe allora morto professionalmente nel silenzio e senza che nessuno se ne accorgesse. Questa fu la ragione per cui io, nel corso della presentazione del libro della mafia d'Agrigento, denunciai quello che stava accadendo a Palermo, proprio approfittando del problema che io avevo sollevato. Doveva essere eliminato al più presto Giovanni Falcone.
5: Timeline.

8 giugno 1992. Ci spostiamo in Brasile, a Rio de Janeiro, dove si celebra il primo World Ocean Day in coincidenza con il Summit della Terra. Da allora ricorre ogni anno l'8 giugno la giornata mondiale degli oceani. Gli oceani coprono 3/4 del nostro pianeta, garantendo la sopravvivenza di 3 miliardi di persone e generando, in termini di risorse e industrie, il 5% del PIL mondiale. Secondo alcuni dati, nel 2050 gli oceani conterranno più plastica che pesci. La produzione di plastica mondiale è aumentata di 20 volte dal 1964, raggiungendo le 314.000 tonnellate nel 2014. Questi numeri sono destinati a duplicare nei prossimi 20 anni e a quadruplicare entro il 2050. Nonostante le Nazioni Unite e i governi premano per la realizzazione di efficienti sistemi di riciclaggio, solo il 5% della plastica viene riciclata in modo corretto, mentre il 40% finisce nelle discariche e un terzo negli ecosistemi fragili come gli oceani. Tutto questo è Timeline.

giugno 1992. Mary Joy Newell Robb, la più anziana sopravvissuta del disastroso naufragio del Titanic, scompare all'età di 103 anni. Nel febbraio 1912 i Newell, grandi viaggiatori, grazie alle agiate condizioni economiche, salparono per l'Egitto. Arrivarono al Cairo in tempo per festeggiare il 23° compleanno di Mary Joy sotto le grandi piramidi. Dall'Egitto viaggiarono poi in Palestina, visitando Giaffa, Betlemme e Gerico. Poi viaggiarono verso Marsiglia e quindi verso Parigi, dove presero il treno per Cherbourg, dove Arthur, il padre, sorprese le sue figlie con biglietti di prima classe per tornare a casa sulla nave più grande e lussuosa del mondo, il Titanic. Parlando della nave, molti anni dopo, Mary Joy disse: «Era una nave bellissima, il Titanic era un affare massiccio in tutti i sensi. Quattro enormi fumaioli, tappeti in cui potevi affondare fino alle ginocchia, mobili pregiati che potevi a malapena spostare e pannelli e intagli molto raffinati. Tutto sulla nave era della migliore qualità». La sera del 14 aprile, poche ore prima dell'impatto con l'iceberg che determinò l'affondamento del Titanic, Madeleine Mary Joy e loro padre fecero una cena sontuosa e poi passarono un po' di tempo a rilassarsi nel foyer del Titanic. Alla fine Madeleine e Mary Joy si ritirarono per la notte. Le sorelle furono poi svegliate dal suono e dalla sensazione di una grande vibrazione, così grande da essere sbalorditiva. Madeleine la descrisse come una sorta di terremoto. Mentre le sorelle si chiedevano cosa l'avesse causata, ci fu un colpo alla porta. Era il loro padre che disse alle ragazze di indossare abiti pesanti e di andare rapidamente sul ponte superiore. Sul ponte Mary Joy ricordò che anche se non c'era la luna, il cielo era pieno di stelle e che il mare era perfettamente calmo. Madeleine e Mary Joy entrarono in una delle prime scialuppe di salvataggio ad essere calate in mare. Fu l'ultima volta in cui ebbero modo di vedere il loro padre. A bordo della nave Carpazia, le sorelle Newell, non rendendosi conto della vastità del disastro, speravano di riunirsi con il loro padre. Invece furono accolte da un silenzio come un funerale. All'arrivo a New York si riunirono con la madre e la sorella Alice. La loro madre, vedendo che il suo amato marito Arthur non era con loro, emise un urlo di disperazione e quasi svenne. Proibì alle sorelle di parlare del Titanic e trascorse il resto della sua lunga vita in lutto. Morì infatti nel 1957 all'età di 103 anni. La vita andò avanti per la famiglia Newell. Madeleine viaggiò ampiamente negli Stati Uniti e poi di nuovo in Europa, dove, ricordò, le navi erano piene di scialuppe di salvataggio. Il resto della sua vita la dedicò al lavoro filantropico e di beneficenza e alla cura di sua madre. Parlò molto poco del disastro del Titanic, non si sposò mai e morì il 25 aprile 1969 all'età di 88 anni, mentre la sorella Mary Joy le sopravvisse ancora per molti anni, fino all'11 giugno 1992. Vi consiglio di cercare in rete la splendida intervista a Mary Joy Newell, una testimonianza di assoluto valore. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio e Timeline. Stiamo esplorando il mese di giugno 1992.

14 giugno 1992. Le finali NBA del 92 sono un capitolo indelebile nella storia del basket, un confronto epico tra i Chicago Bulls di Michael Jordan e i Portland Trail Blazers di Clyde Drexler. Questa serie, disputatasi dal 3 al 14 giugno del 92, rappresentò molto più di una semplice sfida per il titolo. Fu una vetrina che mise in mostra il talento di due leggende del basket, un duello che seppe catturare l'attenzione mediatica del mondo intero. Solo il Dream Team, che da lì a poche settimane scenderà in campo alle Olimpiadi di Barcellona, saprà oscurare leggermente la leggendaria serie dell'NBA. I Chicago Bulls, guidati da Michael Jordan, arrivarono alla finale con il desiderio di confermare il loro dominio dopo aver vinto il titolo l'anno precedente. I Portland Trail Blazers con Clyde Drexler al timone erano determinati a dimostrare di poter competere con la squadra campione in carica. Il confronto tra Jordan e Drexler era uno dei temi centrali della serie, un duello tra due dei migliori giocatori del mondo apparsi sulla scena dopo il tramonto negli anni 80, che avevano avuto tra i protagonisti giocatori del calibro di Jabbar, Magic Johnson, Julius Erving e Larry Bird. La finale NBA del 1992 è stata un momento iconico della storia del basket. La prestazione di Michael Jordan in gara è diventata leggendaria e la serie nel suo complesso ha dimostrato il talento di due delle migliori squadre del mondo. Questa finale ha contribuito a consolidare l'eredità di Michael Jordan come uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, eredità che lascerà poi un segno indelebile nella storia dell'NBA, secondo quanto scrive Davide Bernasconi sul sito www.barcalcio.net. Tutto questo è Timeline.

Questa intesa pose le basi per il trattato START 2, acronimo di Strategic Arms Reduction Treaty, firmato ufficialmente il 3 gennaio 1993. I punti chiave dell'accordo riguardano un'ampia serie di aspetti della politica difensiva delle due potenze. Taglio delle testate. L'accordo prevedeva la riduzione del numero di testate nucleari dispiegate a un tetto massimo di 3.500-3.800 per parte entro il 2003, poi posticipato al 2007. Il bando dei MIRV richiedeva l'eliminazione di tutti i missili balistici intercontinentali dotati di testate multiple a puntamento indipendente, i MIRVED ICBM. Il disarmo dell'arsenale russo mirava infatti a colpire i missili pesanti di fabbricazione sovietica più temuti dagli Stati Uniti, come gli SS-18. Inoltre, nello storico summit di giugno, i due leader ratificarono accordi per la distruzione di gran parte degli arsenali di armi chimiche. Considerata l'attuale situazione di tensione internazionale, un accordo come lo START 2 sembra un evento lontano secoli. Purtroppo, l'accordo, scaduto da alcuni mesi, non è stato più rinnovato. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo appuntamento e Timeline.

22 giugno 1992. Due scheletri ritrovati a Ekaterinburg in Russia sono identificati come Zar Nicola II di Russia e Zarina Alexandra, massacrati con tutta la famiglia il 17 luglio 1918. La fine dei Romanov si inserisce nel contesto della guerra civile che divampò in Russia subito dopo la firma del trattato di Brest-Litovsk del maggio 1918, con il quale il governo bolscevico esce dalla prima guerra mondiale. Le potenze dell'intesa considerarono questa pace come un tradimento e cominciarono ad appoggiare l'Armata Bianca.

0: antibolscevica posta sotto la guida di ex ufficiali zaristi. Fra la primavera e l'estate 1918, truppe anglo-francesi sbarcarono nel nord della Russia e sulle coste del Mar Nero, mentre rinforzi americani e giapponesi penetrarono nella Siberia. Da quel momento inizia un'ondata di violenza sanguinaria sia da parte dei comunisti sia da parte dei controrivoluzionari. Lenin è schietto a tale proposito. Dopo l'abdicazione, Nicola II e la sua famiglia vengono presi in custodia dai bolscevichi e nella primavera 1918 sono condotti ad Ekaterinburg, dove alloggiano in quella che viene denominata casa per uso speciale. Nel clima di totale incertezza che si crea nel paese, i rischi legati al mantenimento in vita di Nicola II diventano troppo alti. Il 16 luglio un telegramma inviato al Cremlino rimarca il fatto che non sia più possibile aspettare. Per tale motivo si invita Lenin a mettersi in contatto con Ekaterinburg per occuparsi personalmente della questione. Poche ore dopo il leader bolscevico, considerato il fatto che le truppe bianche erano vicinissime alla città, dà il via libera all'operazione di annientamento della famiglia dei Romanov. Tutto questo è Timeline.
1: Ha una responsabilità diretta Lenin nell'uccisione dello zar e di tutta la sua famiglia?
2: Ma certamente, ma nel senso, lì non si sa mai, la storia non dice che c'è un consiglio molto confuso che prese questa decisione. Chi poi ha materialmente sparato era un ebreo russo la cui famiglia era stata sterminata nei pogrom antisemiti voluti dallo zar.

24 giugno 1992. Il boss della famiglia mafiosa Gambino, John Gotti, e il suo braccio destro, Frank Locascio, vengono condannati in via definitiva all'ergastolo senza possibilità di condizionale dal giudice Ailio Glasser. La sentenza risale infatti ad alcune settimane prima, il 2 aprile 1992. La sentenza è emessa presso il Tribunale federale di Brooklyn per i reati di racket e l'omicidio di 5 persone, incluso l'ex boss Paul Castellano, altro malavitoso originario del bel paese, avvenuto il 16 dicembre 1985 a New York. L'assassinio di Big Poli, capo della famiglia mafiosa Gambino, era stato organizzato da John Gotti per diventare il numero uno dell'organizzazione criminale. Castellano era cugino di Charles Gambino, alias Don Carlo, ritenuto uno dei padrini più potenti della malavita Stelle Strisce, fulminato da un infarto a 74 anni il 15 ottobre 1976. The Teflon Don, come era denominato John Gotti per la facilità con la quale riuscisse a far scivolare le accuse contro di lui, aveva avuto via libera all'ascesa dopo aver fatto fuori il suo capo, era stato tradito da Sammy Gravano, suo braccio destro, che temeva di finire a fare da capo espiatorio per le malefatte di Gotti. La condanna pose definitivamente fine all'epoca in cui John Gotti era soprannominato il Teflon Don, proprio per i suoi numerosi processi, come vi ricordavo poc'anzi, conclusi in precedenza con totali assoluzioni. A rincastrare definitivamente il padrino di New York furono infatti le registrazioni dell'FBI nel suo club privato e la testimonianza chiave dell'ex braccio destro Sammy. Anche questo è Timeline.

0: Cambiamo decisamente argomento e parliamo di uscite cinematografiche. Il 19 giugno 1992 esce nelle sale cinematografiche statunitensi Batman Returns, Batman il ritorno, diretto da Tim Burton e il sequel di Batman del 1989, iconico secondo capitolo con Michael Keaton nei panni di Batman, Michelle Pfeiffer che è Catwoman e Danny DeVito, magistrale interprete del Pinguino, la diabolica incarnazione del male. Nella tetra e opprimente Gotham City, una città teutonica della civiltà delle macchine, il giovane miliardario Bruce Wayne e il misterioso Batman che agisce contro i malfattori travestito da pipistrello. La sua identità è nota solo al suo fedele ed anziano domestico Alfred, con il quale vive in un palazzo fortezza nei cui sotterranei si trovano numerosi e strani armamenti, tra cui la Batmobile, l'automobile blindata capace di orientarsi in qualunque posizione per affrontare il Kid Ride, il mostruoso veicolo di Oswald Cobblepot, il Pinguino, un essere deforme mezzo uomo e mezzo animale che dopo aver vissuto nelle luride acque del sottosuolo di Gotham City ha deciso di emergere per candidarsi a sindaco con l'aiuto dell'amorale miliardario Max Kretsch, l'assassino di Selina Kyle, una donna mite e gentile. In seguito alla propria morte è stata trasformata ad opera di alcuni gatti nella seducente ma perfida Catwoman, amica nemica acerrima di Batman. Questi, ingaggiando una lotta serrata contro i suoi astuti avversari, dopo alterne vicende, riesce a sconfiggerli. Batman, il ritorno, fu proiettato negli Stati Uniti il 19 giugno 1992 e sorpassò il record del film precedente nel weekend di apertura, guadagnando 47,7 milioni di dollari in soli 3 giorni. Complessivamente ha incassato oltre 162 milioni di dollari in Nord America e oltre 104 milioni nel resto del mondo, per un totale di 267 milioni di dollari. Tutto questo è Timeline.
1: Dalle fogne di Gotham emerge un nuovo cattivo.
2: Voi non mi avete invitato e mi sono imbucato!
1: Dai tetti di Gotham, la nemica perfetta torna alla vita.
3: Sono Catwoman. Vuoi sentirmi ruggire?
4: Miau!
1: E il solo che può salvare questa città è una creatura della notte. Mentre lei crea un idillio in cui poter affondare i suoi artigli, lui progetta un corrotto mondo di distruzione.
2: Miei cari pinguini, è arrivato il momento di fare piazza pulita a Gotham!
1: Michael Keaton, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer. Per fortuna Gotham è sotto le ali del suo grande eroe. Batman, il ritorno.
5: Time.

mese di giugno 1992, secondo quanto riportato dal sito accaddeoggi.it in relazione alla classifica del 20 giugno. La sezione album è dominata dai Queen, in prima posizione con il Live a Wembley e al nono posto con il Greatest Hits secondo volume. Fitta la presenza della musica italiana, i ricordi del cuore di Amedeo Minghi al secondo posto, Mango al terzo posto con Come l'acqua, seguono Nomi e cognomi di Francesco Baccini e Carboni, album di Luca Carboni. Al sesto posto troviamo Lionel Richie con Back to Front, poi Diva con l'angelica voce di Annie Lennox, ancora Italia all'ottavo posto con lo storico album di esordio degli 883 Hanno ucciso l'uomo ragno e al decimo posto Roberto Vecchioni con l'album Camper. La sezione relativa ai singoli è assai variegata, dal primo posto degli Snap con Rhythm is a Dancer ad Annie Lennox con Why, alla posizione successiva troviamo Digital Boy con 1, 2, 3 Acid e il Pippero di Elio e le Storie Tese. Al quinto posto si colloca Bruce Springsteen con Better Days, seguito da due brani destinati alle piste delle discoteche, Funky Funky People dei Black Machine e poi il duo rap statunitense dei Criss Cross con Jump. Luca Carboni all'ottavo posto con l'iconica Ci vuole un fisico bestiale, la posizione successiva invece è occupata dai londinesi Opus Free con il classico It's a Fine Day, per tornare infine in Italia con la melodia di Alessandro Baldi e di Francesca Lotta con Non amarmi. Tutto questo è Timeline.

0: In conclusione del nostro appuntamento, stiamo esplorando il mese di giugno 1992, come da consuetudine una breve carrellata degli spot pubblicitari in onda su radio e televisioni. C'è molta musica in quella lontana estate. Il Festival Bar, la 29esima edizione, prevede sotto la direzione artistica magistrale di Vittorio Salvetti una rassegna dei grandi successi dell'estate, condotta da Gerry Scotti e Linda Lorenzi dal 16 giugno all'8 settembre, edizione che si conclude con la vittoria di Luca Carboni e del suo fisico bestiale.
1: Ma chi è che ami? Chi è che ami? Io, ma sei matta!
2: Stai bene vestito di nero, sembri una cisterna di petrolio.
3: La simpatia di Gerry Scotti, l'irriverente comicità di Jenny Gnocchi, la bellezza delle ragazze di Miss Estate, le sorprese dei dietro le quinte. Festival Bar, musica e non solo. Direttamente dalla Brica, Festival Bar 92. Martedì alle 20.30 su Italia 1.
0: L'estate era l'epoca delle compilation musicali, ve ne ricordo due: Dansetteria, secondo volume, mixata da Fregette Molella, e poi It's on 5, volume 5, nei formati vinile, CD e musicassetta.
4: Radio DJ e It's on 5 vi offrono 10 secondi di silenzio.
5: It's on 5.
6: It's on 5.
5: It's on 5.
4: It's on 5 5, l'unica alternativa al silenzio.
5: Album, cassette e compact disc Free Records.
0: Molti gli spot pubblicitari su radio e televisioni sono occupati dalle promozioni dei gelati. Innovativo è il gelato Bounty con il claim "Scopri il sapore del paradiso", oppure il gelato San Montana Gran Gelato Barattolino.
7: Come hai detto che si chiama?
8: Gran Gelato San Montana.
9: Come hai detto che si chiama?
10: Barattolino San Montana.
11: E ora alla scoperta dell'America, Gran Concorso San Montana, gusta e vinci all'italiana.
0: La cremeria Motta, con i suoi prodotti estivi, afferma nel claim "il buon gelato abita qui".
12: Sì?
13: C'è Gigi?
12: Non c'è.
13: E la cremeria?
12: C'è, sale.
14: Buonasera, c'è Gigi?
12: Non c'è.
14: E la cremeria?
12: C'è, salite.
13: Vorrei Gigi?
12: Non c'è.
13: Una cremeria, sì, vero?
4: Cremeria Motta, il buon gelato abita qui.
12: Gigi non c'è, la cremeria è finita.
15: Vabbè, la riparassiamo domani.
0: Senza dimenticare un classico, la Viennetta Algida, promozionata da uno spot assai curato con lo slogan "una fetta tira l'altra".
16: Chi quella sera ha ceduto alla tentazione di Viennetta? È ancora un mistero. Viennetta, con le sue irresistibili croccanti sfoglie al cacao e il suo delizioso e ricco gelato, una fetta non è mai abbastanza. E allora chi avrebbe preso quell'ultima fetta? E in quel momento mi hanno guardata tutti, chissà poi perché.
17: Viennetta, una fetta non è mai abbastanza.
0: Immancabile è la Coca-Cola, la sensazione unica della Coca-Cola tradizionale, oppure la Coca-Cola Light, in cui il gusto è tutto light.
18: Ora di pranzo.
19: Si mangia. E da bere.
20: Bevi, bevi Coca-Cola.
19: Quando mangi,
20: gusto.
19: Scegli il gusto.
20: Wow. Sensazione unica.
0: Dominatrici della programmazione musicale sono comunque sempre le automobili. Molti modelli del brand Fiat, la Fiat 1 Rep-Up, che di serie all'autoradio mangia nastri, la Fiat 500 con il claim "in città la musica è cambiata". Vi propongo lo spot con la partecipazione di Gino Paoli, oltre a lui ad esempio Eugenio Finardi, Enrico Ruggeri ed altri artisti, che evidenziano il grande investimento economico della casa torinese.

0: gente è come un passo.
1: Fiat 500, in città. La musica è cambiata.
2: Tanti gli altri marchi automobilistici presenti nella programmazione pubblicitaria. Immancabile la Ford Fiesta 16 valvole o la Ford Fiesta Catalyst, con un testimonial allora promessa della Formula 1 del tempo, Alessandro Nannini.
3: E che prestazioni con il catalizzatore a tre vie? È proprio vero, Ford Fiesta è una fuoriclasse.
2: Molto eleganti le auto tedesche di casa Audi. La Audi 80 da 27.263.000 lire e lo slogan «Mille pregi, un'auto sola».
4: Per quali motivi si sceglie un Audi 80? Forse per la zincatura totale della carrozzeria? Per il servosterzo e la tenuta di strada? Gli alzacristalli elettrici o il sistema di sicurezza Pro Contain? Un Audi 80 forse si sceglie per la sua bellezza, la silenziosità, per gli specchietti regolabili elettricamente o i motori rispettosi dell'ambiente. Un Audi 80 si sceglie per tanti motivi, ma soprattutto perché è un Audi 80.
5: Audi 80, mille pregi. In un'auto sola.
2: Uno sguardo oltralpe, dalla Peugeot 106, il tuo modo di essere, alla nuova 205 Junior, da 13.380.000 lire, spot molto vivace con i bimbi come protagonisti. Infine, la Peugeot 205, catalizzata ecodiesel a 3 o 5 porte.
6: Quando i problemi di tutti i giorni ti stanno stretti, spegni tutto e accendi lei. La tua Peugeot 106. Peugeot 106, il tuo modo di essere.
2: Abbiamo esplorato il mese di giugno 1992. Anche questo è Timeline. Vi aspetto al nostro prossimo appuntamento, naturalmente qui su Radio Dance Floor. Un saluto grande da Enrico.
7: Timeline. Dance Floor.
8: You know what time it is?
9: Sono le 18 e un minuto.
7: Dance Floor.
10: Welcome. Anni 2000. Welcome.

summer hits from back in the day. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Come? Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: DJ Turn It Up.
13: Radio Dance Floor.
14: Luce Verde Italia.
15: Bentrovati, bloccata con code per incidente, si tratta del salto di carreggiata di un camion, la A1 Firenze-Roma tra Arezzo e Valdarno verso Firenze, e si sta in coda anche in direzione di Roma tra Valdarno e Arezzo. Incidente con code di 6 km sulla 12 Genova-Rosignano tra Recco e Genova Est verso Genova. Si sta in coda ma per traffico intenso sulla 12 Genova-Rosignano tra svincolo A7 e Recco in direzione di Livorno. Sulla A26 dei trafori code a tratti verso Genova tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone. Code sulla A7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Busalla verso Genova. Intenso il traffico sulla A4 Milano-Venezia con code tra svincolo A21 e Desenzano, direzione Venezia. Sulla A1 nel tratto Milano-Bologna code a tratti tra Modena Nord e svincolo A14 verso Bologna. Code sulla A14 da Bologna a Borgo Panigale allo svincolo A1 verso Ancona. Ed ancora sulla A14 per un veicolo fermo si sta in coda per 2 km tra Atri Pineto e Pescara Nord in direzione sud verso Bari. Di nuovo sulla 1 per segnalare code per materiali dispersi sulla carreggiata tra Ponzano Romano Soratte e Magliano verso Firenze. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
14: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Book Parade. Light di carta. Book Parade. Consigli per lettori accaniti e occasionali.
3: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto c'è Cristina Cassar-Scalia con Le Terme dell'Indirizzo. Seconda posizione per il nuovo romanzo di Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero. Nella sartoria della famiglia Elia il tempo scorre al ritmo lento del lago e del filo, scandito dai divieti del padre che teme la libertà delle figlie, perché nel Salento degli anni 60, come nel resto d'Italia, le donne devono restare al loro posto. Eppure in quelle quattro ragazze qualcosa preme per uscire: la musica ribelle di Giovanna, i romanzi di Jane Austen in cui Ada si rifugia, la volontà di Maria di non accontentarsi e soprattutto la sete di immagini di Mimì, la più giovane, che dalla cabina di proiezione del cinema Apollo, mentre vede i film di Fellini e Visconti, scopre che la realtà può essere montata diversamente e decide che sarà lei a tenere la macchina da presa. Alla prima posizione c'è Antonio Manzini con I tramezzini di Rocco Schiavone. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Anche qui al terzo posto c'è Manzini con I tramezzini di Rocco Schiavone. Alla seconda posizione, stabile rispetto alla scorsa settimana, Morte nei fiordi di Satu Ramo. Al primo posto di Gavino Zucca, Giallo a Valle delle Magnolie, una nuova indagine del capitano Roversi. La verità è nascosta nei dettagli e toccherà a Roversi scoprirla. L'Unione Sarda, luglio 1963, in sole 24 ore la quiete di Valle delle Magnolie viene spazzata da due eventi inquietanti. Donato, un ragazzo di 14 anni, ospite del vicino istituto San Gabriele per la cura dell'infanzia, scompare nel nulla. Poco dopo Filippo Tilocca, un uomo trasferitosi da alcuni giorni nella valle, viene ritrovato morto nella propria abitazione. Due fatti apparentemente scollegati, in grado di dare fin da subito filo da torcere al capitano Roversi, ma mentre scava nel passato di Donato e di Tilocca in cerca di piste da seguire, l'ufficiale comincia a intuire che quei casi forse non sono slegati come pensava. E passiamo ora al consiglio della settimana, il nuovo libro di Pier Giorgio Pulisci, L'appuntamento. Lei arriva puntuale, con addosso un'eleganza costruita e un debito che la soffoca. Lui si fa attendere. Quando finalmente si siede al tavolo, nulla è come previsto. Non cerca sesso, non cerca compagnia, cerca potere. Da quel momento ogni gesto, ogni parola, ogni silenzio diventa parte di un gioco crudele in cui le regole le stabilisce solo uno dei due. In un ristorante raffinato, tra calici di buon vino e musica jazz, prende forma un confronto invisibile agli altri, ma devastante per chi lo vive. Non c'è violenza evidente, eppure tutto è violenza. Non c'è via d'uscita, solo decisioni sempre più difficili e umilianti. La conversazione si trasforma in un duello serratissimo. E anche per questa settimana è tutto. Vi ricordo il mio blog, ilibridimag.it. Buona lettura.
2: Book Parade. Light di carta. Book Parade. Consigli per lettori accaniti e occasionali.

0: The sound of the 90s.
1: The rhythm.
2: DJ Lydia.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È l'una e un minuto.
0: Dance Floor.
3: Checo, you ready?
4: Volume, volume.
0: Vai. Checco Curvasce e Daniels Jack presentano
5: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
6: Eccoci pronti per un altro Master Check 90. Welcome everybody.
7: Welcome.
6: Get ready for some pleasure of 90s and also the big melody of 2001.
8: Piccolo,
6: come sono messo English International in questo periodo. E mi chiedo soprattutto, caro Daniels Jack, che saluto. Che saluto?
7: Aspettavo un saluto.
6: Ciao Daniels Jack, come stai?
7: Ciao.
6: Tutto a posto? Tutto bene? Tutto a posto? Oh!
7: Più o meno.
6: Eh?
7: L'affitto.
6: L'affitto, le spese, la tournée. Dov'è la tournée? Cominciamo con DJ H featuring Steffi con Think About dal 91. E quindi benvenuti everybody, comincia Master Check 90.

0: visto recentemente. Mi è bella che inchiattata Robin S, Robin XLLLL, poi casomai S. Perché anche in quanto ad S c'ha un culone che niente male, vabbè, comunque mi si è inchiattata un attimo, forse perché mangia anche lei, come le varie, tutte le singer famose, tipo la cosa lì, quella famosa che abbiamo incontrato insieme a Miami.
1: Adesso so già dove vuoi arrivare. I mushroom di Michelle Wicks.
0: No, i mushroom di Michelle Wicks no, però il fatto che mangino pasta, anche perché poi in America, come al solito, in quanto italiana, c'è una cucina non esattamente tale, salvo pochi posti eletti alla vera italianità, perché di solito la cucina italo-americana, pizza pepperoni,
1: sugar freddo,
0: la melanzana sugli spaghetti, gli spaghetti sulla melanzana, sono cose un pochino diverse. Comunque, la cosa importante era ascoltarla, e l'abbiamo ascoltata da 90 qui. Dal 90 qui.
2: Da capo.
0: Ascoltiamo Jamin. Ascoltiamo DJ Amen e DJ AB. Amen and AB. Sembra, ragazzi, una roba da farmacia inglese. What you would take for your headache? Per il tuo mal di testa. Un Amen and AB, per piacere. Infatti, fever.

Pussycat nella Fransac et Work. No, scusa, nella Fransac et Work mix del 97. Tra l'altro, l'altro giorno ho visto un'intervista di Quentin Mosiman. Non so se avete presente il famoso vincitore di The Voice of Belgium. La cosa che mi fa ridere è quando in francese arrivano a fare i live e provano a fare roba tipo put your fucking hands up in the air in francese. Quentin Mosiman che mi fa il live a Lugano. No, dov'è? Scusate, no, era a Zurigo. Festa della Madonna, EDM, schermo gigantesco. Allora,

0: Va bene, per far capire, ho fatto la cagata. Aspetta che recupero, recupero. No, allora, volevo farvi capire che fondamentalmente il tema è ridondante, che in ogni video ha tenuto fede anche rispetto a quanto ho espresso nei pezzi, capito? Quindi c'era una sorta di to be continued nei video, esattamente come succedeva nelle canzoni. Era plausibile quello che ho detto.
1: No!
0: No, perché mi ha colpito l'altro video. Fai una roba, metti quell'altra canzone così almeno ha senso il video che ho commentato. Hai già fatto tutto. Arriva il momento del remix today, che fondamentalmente cos'è? È il remix in chiave moderna di un pezzo che ci ha particolarmente colpiti rispetto ai 90s o ai primi del 2000, che magari è stato anche remixato bene, perché devo dire ad onor del vero che magari i remix vanno piuttosto male in alcuni casi, che schifezze che la metà basta. Però abbiamo dimostrato in più casi che il remix può essere una roba qualificante che dà nuova vita al pezzo originale. Jack and Torres featuring Lenny Jane con L'amour toujours, Tiesto Edit,
2: Master Check 90. Present.

0: appunto nei festival EDM non soltanto hanno tenuto anche, come dire, conto, il Tiesto mi ha tenuto conto della originalità del pezzo e l'ha rispettato anche in chiave remix, ha fatto davvero un bel lavoro, ha, come dire, maggiorato un po' la cassa, c'è, cioè, questo cantato che non è invasivo, hanno fatto una cosa onesta, non hanno fatto un cazzo e ci hanno riguadagnato, questo è quello che volevo dire. Vabbè, ci prendiamo una promo pausa e torneremo a farlo molto, sarà la volta del pezzo che è un po' rock, un po' no, un po' downbeat, un po' no downbeat, e comunque torneremo con il rock set fra non molto in Mastercheck 90. Promo pausa, state qua.
1: Mastercheck 90. Mastercheck con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
2: Come back soon. Dance floor.
3: Eccomi, sono qui su Radio Dance Floor per salutarvi tutti. Ciao da Claudio Cecchetto, buon ascolto.
2: Excuse me.

0: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.
1: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniel Jack.

0: bella roba rock, molto bravo Daniel Jack nel selezionarla, traccia che utilizza un campionamento di Land of Thousand Dances di Wilson Pickett.
1: Com'è?
0: Va bene. E il celebre na na na na na, dai, fai anche tu come she's got,
1: sì,
0: che è anche simile a Put Some Sugar on Me dei Def Leppard, quindi una roba molto più hard rock, ma anche la sezione finale di Hey Jude dei Beatles.
2: Oh, la madonna.
0: Dai, comunque Roxette The Look, andiamo con i Technotronic, Hey Yo Here We Go del 93.

canzone Ullalla del 92. Adesso arriva dopo Ullalla lalalala. Va bene, non è esattamente il momento più alto in quanto a peso dei testi del programma, devo dire. Va bene, arrivano gli Auto Brothers, questa è Lalala. Hey hey, hey.

0: voce della Madonna, per quanto sia incastrata in un corpo che è alto come quello di Memole. Alexia con Gimme Love del 98. Alexia che nei suoi primi fasti insieme con ASMC ha fatto un po' di live in giro per il mondo, e c'è un video che gira su YouTube dove in pratica fa due o tre figure di merda perché becca il tempo quei 4-5 passaggi metrici dopo, e quindi c'è la canzone che parte, lei arranca un attimo. Vabbè, dopo questi aneddoti è arrivato il momento di ascoltare il famosissimo, impegnatissimo con la Z mashup di Dennis Jack. Lo annunciamo dopo, lo lancio adesso, cioè nel senso annunciamo i pezzi dopo, o meglio disannunciamo i pezzi dopo, lo lanciamo adesso. Ascolterete 1, 2, 3, 4, 5 pezzi dei 90s molto belli, molto ben mashupati fra loro. Arriva mashup, Dennis Jack is in the house, welcome one more time.
1: Masterchef 90
2: presents the Mega Mashup of the Week.

0: Nel mashup di questa puntata abbiamo ascoltato i Two Unlimited con No Limits, Talisa con Let Me Be e poi dopo i Cappella con Move It Up, BBE, 7 Days and 1 Week, e quindi un po' di sequel Germania, Germania sequel, questo mashup anche sequel tedesco, e per concludere i Diddly Sins con We Are Going Down, ma in questo caso noi are going
1: a fanculo.
0: Va bene, grazie per la parte mixata Dennis Jack, grazie a me. Soprattutto vi ricordo di andare sulla nostra official page, che è MasterCheck90, semplicemente scritto così, così vi diamo un po' di info su quello che facciamo. Soprattutto facciamo ruotare anche le cose più belle, le ispezioni un po' più carini che io condivido costantemente sulla mia pagina ufficiale. Sì, no, quando mi ricordo di farlo, ma voi fatelo. E cosa? Per qualsiasi info circa il nostro tour, CheckoCorvace77@gmail.com. Ricordatevi che siamo in tutta Italia, isole comprese, ma anche fuori Italia. Ok, ciao!
2: MasterCheck 90 con Checco Corvace e Daniels Jack.